0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
3: Radio Sole Luna.

sulla piazza d'una città, la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone, con poco senso del pudore. Le comari di quel rione contemplavano l'animale, non dico come, non dico dove, attenti al gorilla. D'improvviso la grossa gabbia dove viveva l'animale s'aprì di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia, uscendo fuori di là, disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne, dimostrando la differenza tra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Bah, sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare il collo. Attenti.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

cercavo il fiore, mi sfuggiva Gaia. Penso a lei e guardo te, che già tremi perché sai che fra i boschi o in mezzo ai fiori presto mia sarai.

E dai tu, dimmi sì, se ti va. Indoletto e forte tu, pesi poco di più della gomma piuma tu, perché tu non ci sei.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Segna di quell'ultimo caffè, le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va, il fiume scorre lento,

Viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.
6: Ragazzi, non vi

0: más.
1: Siempre se puede volver a empezar.

siempre fuiste más paciente y más comprensiva que yo.

0: Mi piacciono i panini, maionese e ketchup. E poi per digerire un bicchierino di grapp. Indosso magliette e robe di camp. E sotto i pantaloni metto sole e make up.
1: Mi piacciono i panini specialmente ca trip. E faccio finta tutto con una 7-Up. A sotto casone tengo sparatrap. Perché mi tiro sempre i pillari da zip. Ah. Ah.
0: A casa in famiglia noi siamo un'equipe e sono frequentata da persone VIP. Si gioca a bridge, a poker strip e ci si lascia andare con la musica pop.
1: Invece a casa mia noi parimmo una truppa. A sera ci

0: Mio genero invece fa parte di un gruppo che fa dalla rock al jazz bebop, col basso elettrica ti fa lo slap e suona la chitarra come Frank Zappa.
1: Un fidanzato di figlia ma si chiama Filippo, io guardo a mia settimana te ne calderà zappa, però te ne una vespa che nessuno chiappa, ma che passo con russa e non so per me stoppa. Ah!
0: Ah! Mi piacciono i giornali che ti danno lo scoop, e c'ho abbonamento alla rivista Check Up, mio figlio cumbe, i dischetti flop e tutte le riviste con i videoclip.
1: Mi piacciono i giornali che ne fermo una coppa, con tutte i zitta fuori e solamente con clip. Mio figlio invece ha pigliato un clip che ti dà un tocco con tavolino e pip. Ah.
0: Ah. Mia moglie non esce per fare lo shop, anche per comprare una bottiglia di lip col cellulare, lei chiama la Coop e arriva un garzone con tanto di zip.
1: Mia moglie invece ha da scendere la coppa, perché sono che tre mesi che non bava zip e si è frustrata la spesa, lo pesano troppo o trova qualche strunzo che ci porta in coppa. Azza!

0: 1, 2, 3, 3,
1: Yeah, baby! Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vi

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Comba, m'hanno fregato il vino dentro alla botte. Non gliela faccio a capì come hanno fatto. Il tappo sopra non è stato toccato. Comba, può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No, non può essere. Il vino manca da sopra. Sotto sta pieno.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Allora Gigi, adesso facciamo un bel rigore.
1: Ok.
0: Perfetto.
2: Mi metto in porta, te lo calcio.
0: No. Mi calcio tu.
1: Ah, io lo batto e tu lo pari?
2: Ma certo, non avevi paura, Gigi, di tirare un calcio di rigore.
0: Accetto la sfida.

il cane? Bau bau! E il gatto? Miau! L'asinello? I-o, i-o! La mucca? Mmm! La rana? Cra, cra! La pecora? Beh! E il coccodrillo? Il coccodrillo? Boh!

0: ricordare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau bau! E il gatto?
1: Miau!
0: L'asinello?
1: I-o, i-o!
0: La mucca?
1: Mmm!
0: La rana?
1: Cra, cra!
0: La pecora?
1: Beh!
0: E il coccodrillo?
1: Il coccodrillo?
0: Boh!

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Ciao Roma! Come state? Gagliardi? Vi faccio un po' di canzoni. Bye.

Fa caldo. Avete caldo? Volete un po' d'acqua? A tutti i bambini.

Tutto bene? Volevo salutare tutti i miei amici. Tutti voi. Vi ricordate questa?

0: Grazie.
1: Un'altra te, dove la trovo io? Un'altra te, sorprendami.

Grazie. Allora facciamo un giochino. Accendiamo tutti i telefoni. Dai, Roma. Go, go, go. Tutti, tutti, tutti, tutti, tutti. Accendiamo il telefono. Yeah. Tutti, tutti, tutti. Muovi, muovi, muovi, muovi. Yeah. Yeah. Yeah.

Grazie. Grazie Roma. Hanno suonato con me Flavio Scopaz al basso, Paul Warren alle chitarre, Mike Scaglione saxofono, Pippo Lamberti tastiere, Giorgio Secco alle chitarre, Antonella Bucci, Roberta Granà ai cori, Lele Menotti alla batteria, Luca Scarpa alle tastiere. Ed ora sono ammazzo, ti ringraziano Roma. Grazie. Vi amo.

0: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
1: Per farti felice.
0: Per farti felice.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Viento recio. Bienvenidos, TDP 2018.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

battere forte il tamburo. Carrapiccio, tic tic tac 2025, Carrapiccio.

0: Tanta bella musica ballabile stasera, eh? Fino alle ore 19 con DJ Micione.
1: Musica
0: Baci, Focio, Tambo.

sentite un po' che musica arriva. Ecco, Axel, tutto bene? Minni, Minni, Minni! Si è addormentata Minni.

Vediamo se vi piace questa canzone, vediamo un po'. Lei è Cyndi Lauper con George Bulldeck.

Axel. Axel, Axel, Axel. Hola, Dioniso. Dioniso.

Hola, Mini. Axel. Shaki. Sole. Luna.

0: arriva un brano mondiale, italiano, Marina.
1: Mesclando.

0: Pare pure la chitarra, Come si dice in español, la guitarra. Ore 19 stasera abbiamo la Angel. Ore 20 stasera abbiamo Akira. Ventuno abbiamo la Patti. 22 c'è Rita.
1: Rita!
0: 23 c'è Fobius, il comandante.

Siamo passati a Be My Lover, La Bush. Uè, Fatti, Fatti, ciao Fatti. Stiamo ballando, discoteca, disco music. Abbiamo Kat che mi ascolta dall'esterno. Vediamo un po' se arriva. Buonasera Fatti. Aggiorna, aggiorna Fatti.

Hola Shaki. Com'è strano? Perché sente strana la voce? Qui va tutto bene. 1, 2, 3, prova, provolone. Uno, due, tre, prova. C'ho niente acceso, l'eco è spento. Boh.

1, 2, 3, prova, provolone. Sente bene? 1, 2, 3, prova, provolone. Abbiamo la carta che mi ascolta dall'esterno, vediamo se entra poi. E no, mi stavo preoccupando di che è successo.

Chi sono questi? Ma chi sono arrivati, boh? Abba! Sciacchi, sciacchi, fatti, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero, zero

Vi terrò compagnia fino alle ore 19, perché poi dopo c'è la Angel. Poi ci sarà Akira. Tanto è entrata la Marica, buonasera.

0: Marica, Marica, mamma Marica.
1: Faccio parlare, se no invecchiate presto, eh. Vi faccio ringiovanire, eh.

0: sempre il sole, Radio Sole Luna.
1: Diamo la buonasera anche a Adriano. Buonasera Adriano. È in console, come si dice? Signorina, ciao ciao. Alla console, micione, ciao Adriano.

0: Adriano, hola Adriano.
1: Buonasera.
0: Chi è stato questo? Chi ha bloccato?
1: Signorina. Buonasera.
2: Signorina, ciao.

Qualcuno di Zat, qualcuno di Facebook. Buonasera Angelo. Ciao Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo, Angelo

Hola Buffalo, Buffalo, buonasera, buonasera Buffalo. Hola, hola Buffalo, Buffalo. Buffalo. Buffalo. Buffalo.

Give me your heart tonight. Dammi il tuo cuore stanotte, però ancora è presto. Buffalo. Mi sta ascoltando Kata, eh? Kata è all'ascolto. Non so se può entrare, però mi ascolta. Ciao, Buffalo, ciao, sono Kathleen, Tata Kathleen. Essere di ungherire, ciao, ciao.

questa è Magic in the Air, Magic System. Tanto, ma senta un attimino, faccio mangiare la gatta, che sennò mamma mia che... Ah! Gatti sono stressanti, eh. Non è che dici, t'ho detto stai zitta, ma che insiste?

A voi finì, mannaggia, ciuccio, mannaggia. Hola Adriano! Magic in the air! Magic system!

È a punizione, è arrabbiato un po', insomma, perché si è mangiato il coniglio della Shaki. Oggi Black si è mangiato il coniglio della Shaki, eh. Non lo fare più, gli ho detto, e lui si è arrabbiato.

sta arrabbiato perché lui ha cercato di far capire, me lo fai arrosto sto coniglio, io non c'avevo tempo, te l'hai mangiato crudo, e si è arrabbiato.

Questa canzone vale oro. Alone, canta Heart. Per tutti voi di Radio Sole e Luna, Heart.

Io ritengo il coniglio come un gatto, praticamente un animale domestico, non dovremmo mangiarlo, come pure il cavallo, non lo mangiamo più, dai. Anzi, non mangiamo più la carne, che è meglio.

Dai, sfondiamo questa canzone, mi piace molto. Arriva una canzone per Dina, fresca fresca di stamattina. E fa pure rima. Rima stamattina, Dina. Stamattina è uscita, eh? Bella fresca fresca. Gianni Morandi con Non son degno di te.

E qui aveva, che faceva il militare? Stiamo parlando di, boh, quanti anni ha? 80, se non 80 quasi. Vabbè, lui ne aveva 19 qua.

0: C'è un brano per Fati Zero, lei pensa che è Renato Zero, ma non è, però è una bella canzone, dai Fati.
1: E va bene così.
2: Non ti merito.
0: Buonasera Angel. Buonasera, buonasera, ciao. Buonasera Angel.

Night in White Satin. Eccola qua, Kata. Buonasera, Kata. Never meaning to send. Come si chiama la canzone in italiano, Fatih?

Buonasera, buonasera Cata. Cata, Cata, Cata, Cata, Cata, Cata, Cata, Cata, Cata, Cata, Cata. Grazie per la buona diretta.

0: Era dei Nomadi, giusto?
1: Buffalo! Buffalo!
0: Buffalo! Buffalo!
1: Buffalo! Buffalo!

Buona banana para ti, Giuseppe. Giuseppe. No, con la C dei Giuseppe. Giuseppe. Buona banana para ti, Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe.

0: Certo, certo, è lui o non è lui? Certo, fatti.
1: Mi innamoro di te, anche se non vuoi, tu mi hai detto che non ami mai. Mi innamoro di te.
0: Cerchiamo un bel brano di Antonacci.
1: Perché

Oggi ho festeggiato i miei 96 milioni di euro, ragazzi, Giuseppe. 96 milioni e un euro. Praticamente ho sbagliato qualche... Vabbè, 96 euro volevo dire, perché ho sbagliato qualche... I zeri non valgono.

Ore 19 c'è Angel. Vediamo se mi ricordo, perché non leggo niente sotto. E poi ore 20 go Akira. 21 stasera c'è Patti. 22 Rita. 23 Fabius.

detto bien, la siguiente canción es para todo el mundo. Non vivo più senza te, lui è Biagio Antonacci. Ho detto la seguente canzone è per tutto il mondo. La seguente canzone è per tutto il mondo. Il Parasacchi missione. Non vivo

Torre a Mare, lui è molto legato al Salento, in questo caso parla di Torre a Mare, che è una spiaggia, non vorrei sbagliare, della provincia di Lecce, della zona di Lecce.

e le mie mani va su. Dovrebbe trovarti, no? Chiedi a Maria. Di fronte a Gallipoli, però dal lato opposto sull'Adriatico, mentre Gallipoli sarebbe sullo Ionio.

0: Mi piaci.
1: Mi piaci. Ti prego.
0: C'è la Leciso, c'è la sorella, poi c'è l'altra sorella, c'è la mamma di Leciso, pure tutte là stanno.

0: Bravo Angelo, tutti dicono che Taranto è brutta, non la conoscono bene. Se fanno vedere Taranto vecchia, anche Taranto vecchio è bella, poi ci sono dei quartieri che non sono belli, vabbè, ma dappertutto è così, eh. Lucio Battisti. No. Giuseppe Albano vicino a me abita, provincia di Brindisi, perché Cellino San Marco è Brindisi.
1: Alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico.
0: E stavi a 20 minuti da me, Angelo.

0: Se è solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.
1: Mi sono informato. Grazie Angelo.
0: Volo che parta alle 8:50. Non ho molto tempo, il
1: traffico lento nell'ora di punta e
0: mi bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra.
1: Ciao ciao Angelo, a domani.

questa me la pappo io, eh. E c'ho Saint Rain, Enya. Oh, quelli sono i Minnie, Giuseppe, i Minnie, Minnie è un personaggio cartone animati, quel che abbiamo qui in chat, tu stai confondendo con i Minnie. E show Saint Rain, Enya.

Ne sono informato, la Enya praticamente vive, credo, in Scozia, in un castello. Sei isolata un attimino, vive da sola in compagnia di 200 gatti, ragazzi. Beh, è una cosa bella, dai.

Suona la chitarra, micione.

appena arrivato il nostro DJ Akira 2022. Ciao Akira! Ore 20, giusto? Sì?

felicità. Il 2 di che? Di agosto, Akira? Io pure sono di agosto, eh. Bacia le spiagge al chiaro di luna del sole. Io sono del 12 agosto 2004, Akira, tu?

Eh sì, perché io sono 2004, tu Akira non penso sei 2005, sei, ma no, non credo, eh. Dalla voce si nota. Il cuore è uno zingaro, versione Spanish.

l'hai visto tra sulagna, l'otra noce, reia, reia, besando me già chiso, che mi orgullo

0: robò.
1: Mazinga robò, ora si tuffa
0: la nostra infanzia, la nostra gioventù.
2: Cata, cata, 1, 2, 3, cata, cata, cata, cata, cata, cata, cata, cata, cata, cata, cata, cata.

ce l'ho sempre la finanza a casa. Non riescono a spiegarsi come mai io ho tutto un armadio, sei ante, pieno di soldi.

0: Mazinga! Sono i famosi cartoni animati che arrivavano negli anni 80, Akira, dal Giappone, giusto? Mazinga. Però io amavo l'uomo tigre. Non mi perdevo l'uomo tigre, e comunque amavo tanto Remy, molto, davvero, La storia di Remy mi ha commosso tantissimo, perché poi dicono che era una storia vera.
1: Im Radio ist ein Küken, im Radio ist ein
0: Il Puccino Pio, versione

in assoluto il cartone più bello è Pinocchio, cioè è imbattibile. Siete d'accordo con me?

grazie, grazie a tutti. Saluto la Fati Zero che mi ha ascoltato, saluto Angelo Baffo pure, e poi DJ Akira, Chrome, poi Azzurra, Minni, Marika, The Crow, Felix, Paola, Ciro Becchino, Pirlotto, Zeus, Fenice, Kata, DJ Akira, Giuseppe CT, Angela arriva, Melody, Dina, Shaki, Alize e Micione. Un abbraccione a tutti.

Ancora grazie a tutti per aver ascoltato Micione. Ho fatto un po' il cretino comunque. Va bene, allora grazie ancora e diamo la buona diretta alla nostra DJ Angel che trasmette dalla Spagna. 3, 2, 1, buona live, Angel, grazie.

Johnson con esta canción tan bonita, tanto vela.

Ed io inizio con una songhina nuova nuova che fa da entrata. Ringrazio DJ Angel che mi ha appena lanciato la console e si comincia.

presenti della Radio Sole Luna, partendo dalla Dina Elka Angel, che mi ha appena lanciato la console, non mi ha preso di fianco. DJ Giuseppe, salutiamo Giovanna che balla, beata lei. Patti, Rita, Zeus, Pirlotto, Ciro Becchino, speriamo che l'agenzia pompe funebri funzioni. Salutiamo Felix, Alice, Claudio, The Crow, Fenice, DJ Muniz, Marica, Carlotta, Minni, Azzurra, Axel.

E loro sono i Rondo Veneziano, la Serenissima, ma noi cominciamo con una dedichina piccola piccola a DJ che mi ha lanciato la console, quindi Angel, noi gli regaliamo la back. I'm live.

Duz, gli dedichiamo una songhina, arrivano loro in Negrita, arriva Radio Conga.

0: stupenda.
1: Per tutte le signorite presenti nella radio, noi dedichiamo i Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta, Don't You Worry. E anche le signorine in estate.

0: nostalgici, molto nostalgici, arrivano loro, arrivano i Pampers. Ci mancano le basi.
1: Pampers! Featuring nessuno!
2: Non possiamo cantare.

i pannolini Pampers arriva lui, Umbertino Tozzi, tu remix. Non so da chi è stata remixata.

Ed io vi ricordo che alle ore 21 sale in console DJ Patti, alle 22 la DJ Rita e alle 23 arriva Fabius DJ.

Ed intanto mi avvisano dalla regia Umberto I della Seconda Guerra Mondialus che c'è una song che sta per arrivare dedicata tutta a Bladuzzo.

Ed intanto, a 9 anni dalla scomparsa di Robert Miles, noi lo celebriamo con Celebration.

E dopo questa songhina leggera leggera arriva lui, arriva Paolo Meneguzzi, per tutti i presenti in chat e chi ci ascolta dall'esterno, arriva Fragile.

dopo questa arriva la mia ultima song, poi la sigla di chiusura e poi si passa la consola DJ Patty. Arriva Willy Williams, arriva Ego.

Ringrazio tanto tanto, come disse mio nonno Putu in giappo cinese, tutti quelli che sono in chattina e chi mi ha ascoltato dall'esterno. Partiamo da Dina Melody, che dovrebbe essere il bot, El Cadaras Bobe, DJ Giuseppe Giovanna che ha ballato. Salutiamo la DJ Patti che tra poco sale in console. Salutiamo la Rita che c'è dopo la Patti. Salutiamo Andrea. Poi c'è Amalia, bel nick. Jesse, Zeus, Pirlot, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alice, Claudio, Tecro, Fenice, Muniz, Marica, Carlotta, Minni, Azzurra e salutiamo Bladuz.

Akira dalla Calabria, provincia di Cosenza, vi saluta, vi auguro una buona continuazione con la musica della DJ Patti e vi auguro una buona serata. Console per DJ Patti libera tra 3, 2, 21, 25, 39, adesso!

0: alza il volume della musica e allietati con la sua stupenda voce e con la sua bella musica. Con lei patti chiari e amicizia lunga. È arrivato il momento di ascoltarla. Sale in console su Radio Sole Luna, Patti DJ. DJ.
1: Buon ascolto.
2: Buonasera a tutti voi amici di Radio Sole Luna. Allora, faccio i complimenti al bravissimo DJ Akira che mi ha appena passato alla diretta, come faccio i complimenti ai DJ che l'hanno preceduto. Sempre bravi, bella musica e tanto divertimento, sempre qua sulla vostra radio, Radio Sole Luna naturalmente. Allora ragazzi, io questa sera avrei pensato di fare qualcosa di un po' di diverso. Sì, ogni tanto lo facciamo e questa sera volevo farlo con voi. Comunque, se non è di vostro gradimento, per favore ditemelo e cambiamo immediatamente musica. Poi vi spiego. Intanto comincio con il salutare tutti voi che siete in chattina, a partire dai titolari di questa bellissima radio, Shaki e Micione. Un saluto a Dina, Elka, Daras, Bobbe, Jessie, DJ Giuseppe, Giovanna Ballo, DJ Akira che vi ha appena lasciato con la sua musica, Rita, Andrea, Amalia, Zeus, Ciro Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudia, Claudio, The Crew, Fenice, DJ Moniz, Marika, Carlotta, Minni, Bladuz e DJ Akira. Saluto anche gli amici che si ascoltano dalle app esterne e da Alexa. Allora, vi spiego un attimino. Io partirei così, guardate, vediamo un po' se la cosa vi piace. Oh, ragazzi, è iniziato il carosello. Quindi, per questa sera, tutti bambini. Torniamo indietro col tempo.
3: La bellissima donna che ha visto sul giornale. Sode un grido nella pampa. Carmen Sita abita qui? No, ha traslocato.
4: Dove la donna?
3: Carmen Sita sta in paese.
5: Non lo so, son genovese.
6: Caballero, cerca uova?
3: Ma che uova? Carmen Sita non si trova.
4: Dove la donna?
3: Carmen Sita, dove sta?
7: Sono le 5, vado a ca...
3: Salta fuori, bambolino. O ti buco il finestrino! Carmen Sita, dove sta?
6: Oh, si calmi, sono qua.
3: Carmen Sita, qui impiegata. Da 3 mesi l'ho cercata.
6: Ma perché, oh caballero? Lei per me è un forestiero.
3: Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via.
6: Pazzo, l'uomo che amo è un uomo molto in vista, è forte, bruno e ha il baffo che conquista.
3: Amore, quell'uomo son mi.
4: Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, yeah.
6: Paulista, amore mio!
4: Caffè, Paulista!
2: Ma dove sta la nostra Carmen Sita, ragazzi? Vabbè, innanzitutto grazie a tutti voi per avermi augurato la buona diretta e vi ringrazio soprattutto se riuscite a rimanere in questa pazza diretta con la vostra amica Patti. Ok, partiamo ora con la seconda. E vediamo un po' a chi dedicarla. Beh sì, la dedichiamo al nostro DJ Akira che ci ha appena fatto sentire la sua musica. Quindi per te, carissimo Akira, Speedy Gonzales, e vai!

Allora, come vi ho detto all'inizio, torniamo tutti all'asilo o alle scuole elementari. Eh sì, torniamo tutti bambini. E vabbè, i bambini cosa fanno? Guardano la TV e guardano i cartoni animati. E nei cartoni animati ci sono le sigle. Quindi ascoltiamo un po' di sigle di cartoni animati. Vediamo, la prima è questa di Dolce Remy. Vediamo un po' a chi dedicarla. A chi piace, ragazzi? A chi ricorda qualcosa?

Comunque, ragazzi, se volete ascoltare qualche sigla di cartone animato che magari io non ho in scaletta, scrivetemelo e io vi accontento. Questa sera siamo tutti piccini piccini.

Allora, vediamo un po' la prossima. Chi ha i capelli rossi qua in chattina? Allora, la prima persona che mi viene in mente è la nostra Shaki, quindi vediamo un po', la dedichiamo a lei. Sì, allora, per Shaki, Anna dai capelli rossi. Va bene, noi possiamo dire Shaki dai capelli rossi.

quella che sta per arrivare è una delle canzoni che a me piace tantissimo. Mi è sempre piaciuta questa, sia il cartone animato che la sigla. Lo cantavo a squarciagola quando ero bimba. Pinocchio! E la voglio dedicare a tutti voi che siete in ascolto.

ecco arriva Almino, sono riuscita a leggere in una chattina che scorre velocissima. Per il nostro Andrea, occhi di gatto.

0: Bluetooth, ci sei? Sì, perché vedo che stai scrivendo questa sera. Stai scrivendo come un fiume in piena. Va bene, arriva una dedica per te. Tacabanda, tutto per il nostro Bladus.
1: E porto la livrea. Oracolo mi segue, suonando il tamburello. Ma non gli fate caso, è un poco picchiatello. Tacabanda! Ho visto tutto il mondo, sono stato a Barcellona, che la si trova in Spagna se c'hai la vista buona. L'ha trovata anche Oracolo, è quasi un miracolo. Ho visto una spagnola, una bella signorita, che suonando le nacchere si schiacciava le dita. Ho ballato il flamenco insieme coi gitani, che anche se lo balli male ti battono le mani. Tacabanda! Ho visto il matador Garcia, Ramon, Pepe, davanti a un toro solo, scappavano tutte e tre. Oracolo nell'arena entrò una volta sola e da quel giorno ha perso la parola. Tacabanda! Sono tutti musicisti, laggiù nessuno sgarra. Il vigile ti fa la multa suonando la chitarra. C'hai la barba lunga, la gente ti consiglia di fartela soltanto dal barbiere di Siviglia. Tacabanda! E pensare che nascendo fisso avevo nella mente di non esser giramondo, di non muovermi per niente, esser cuoco e pasticcere e sfornare con piacere alla fine di ogni storia tanti bei biscotti d'oro.
0: Vabbè, vabbè ragazzi, si scherza un po' questa sera con la musica, come facciamo spesso qui su Radio Sole Luna. Questa sera, vabbè, sono un po' pazzerella, quindi vabbè, prendetemi così. Chi arriva? Avete già capito, vero? La fantastica Heidi!

0: Beh, erano nel cartone animato, logicamente, erano blu, vivevano in casette piccolissime.
1: Nel cartone animato, logicamente,
0: e sono i Puffi!

0: It was a moonlit night. An old Mexican.
1: Un saluto all'amica DJ Franci. Ciao ciao ciao ciao. E ora Speedy Gonzales.

Sì, carissimo Luis, questa sera stiamo tornando tutti bambini. Siamo per un'oretta tutti all'asilo di Radio Sole Luna.

Vabbè ragazzi, dite chi di voi non piacerebbe tornare indietro di essere ancora all'asilo. Insomma, io ci farei la firma, eh.

lasciamo il robot Mazinga per arrivare alla prossima, che voglio dedicare alla DJ che potrete ascoltare fra una decina di minuti circa, la nostra bravissima Rita. Allora, carissima Rita, per te l'incantevole Creamy.

0: Ed eccoci arrivati al termine della mia diretta. Vi voglio lasciare con un sorriso, spero, questa sera. E la canzone terminale è L'incorreggibile Lupin. E sì, non voglio rubare nulla, Rita, vedi che te la do in tempo la diretta. Allora, grazie a tutti voi per essere stati in mia compagnia. Spero vi siate divertiti nel nostro asilo di Radio Sole e Luna. Sì, a volte camuffiamo, cambiamo, eccetera, eccetera. Quindi grazie ancora. E voglio ringraziare tutti voi, a partire dai nostri titolari, Sciacchi e Micione. Un saluto e un ringraziamento a Dina, a Delka, ad Aras, DJ Bello, Giovanna Ballo, DJ Akira, Rita, che ascolterete fra pochissimi minuti, Andrea, Franci, Amalia, Jessy, Zeus, e poi Cirbecchino, Felix, Alizé, Claudio, The Crew, Fenice, Marica, Carlotta, Patrizia, Maurizio Bolzano, Minni, Azzurra, Stefano, DJ Akira, Chrome, Luis e tutti gli amici che ci stanno ascoltando dalle app esterne e da Alexa.
1: Nessuno lo sa, ma lui certamente comparirà dove c'è un tesoro se non...
0: Allora io vi lascio con il mio consueto kiss, un bacione a tutti voi, una risentirci a presto. E Rita, sei pronta? Al mio tre la diretta è tutta tua. 1

Su Radio Sole Luna c'è Rita insieme a te. Musica, dediche e richieste per stare in buona compagnia. Metti la cuffia e già ti senti re. Su Radio Sole Luna.

Buonasera a tutti, buonasera Radio Sole Luna, grazie Patti, complimenti per la tua diretta, bellissima, siamo tornati tutti bambini, grazie anche per il passaggio della console. Saluto tutte le radio associate e a tutti coloro che ci ascoltano dall'esterno. Voglio anche fare i complimenti ai DJ che ci hanno preceduto, a Micione, Angel e ad Akira. E saluto adesso a voi in chat. Shakira, Micione, Dina, Patrizia, poi salutiamo Elka, Daras, DJ Bello, Giovanna, dopo abbiamo ancora Patti, che mi ha appena passato la console, bravissima, Akira, Andrea, Franci, Amalia, Jessie, poi ancora abbiamo Ciro, Felix, Alizì, Claudio, Tecrov, Fenis, Marica, Love, Carlotta, Maurizio di Bolzano, Minni, Azzurra, Stefano, DJ Akira ancora, Luis e Mopis Kak. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro buon ascolto.

0: E questo lo dedico a tutti voi in chat per una notte insieme, in moda.
1: Fai l'amore come il
0: Ma buonasera Franci, mi stavo preoccupando, non ti vedevo.
1: non so più come fare, ma in un attimo ti sei presa i miei pensieri e non voglio uscire
0: Grazie
1: fuori
0: Fabius.
1: perché

Per i birilli blu, Umberto Balsamo, balla! Grazie Jessy, a te buon ascolto!

0: Grazie Franci, a te buon ascolto.
1: Dammi la vita, dammi l'amore, provo ancora e non ti fermare.
0: Ma bravo Andrea, dai, balla.

0: E fatti si associa per i birilli bianchi.
1: Dove io ti porterò.
0: E Luis si associa

Maurizio, vedo che ti piace, allora te la dedico anche a te. Prego, Andrea.

e voglio fare ancora i complimenti ai DJ che ci hanno preceduto, a Micione, a Angel, ad Akira e a Fabio. Non andate via perché dopo di me ci sarà come sempre Fabius che chiuderà la serata di Radio Sole e Luna. Ciao Anna, benvenuta in console, c'è Rita.

questo brano lo voglio dedicare a Shaki perché so che gli piace tantissimo. Come le viole, Patrizio Buanè.

Sì, lui si è invernato. Ma eccolo qua, adesso lo vedo. Ma che devi fumare? Il fumo fa male. Fai ballare a Giovanna, a Franci.

tutte le coppie di Radio Sole Luna, di quelle che sono ora in chat. Besame mucho, you my love. Scusate, parlavo ma non avevo passato il microfono. Allora, per tutte le coppie di Radio Sole Luna e per voi che siete qui in chat, pensa me mucho, you me long.

Renato Zero, i migliori anni della nostra vita. Questo la dedico sicuramente a Franci, a Giovanna e

Dani, non parlare di mangiare, se no Andrea scappa via. Nostra vita, i migliori anni della nostra. Infatti ci ha riportato indietro negli anni e quindi è giusto ricordare i migliori anni della nostra vita. Ma prego, Shaki.

A te buonanotte, a domani. Però se aspetti, la prossima la dedico a te e a qualcun altro. Vabbè, è andato già via.

la sfumiamo un po', dai. È Elettra Lamborghini, voilà. E questa la dedico a tutti quelli che finora non hanno fatto la dedica. Vediamo un po', la voglio dedicare a Micione, poi a Dina, Andrea, poi vediamo ancora a Felix, a Croft e Crow, Marica, poi Carlotta, Azzurra e Leus, che è Luis che è andato via.

Ma dove vai, Andrea? C'è anche il frigo vuoto. Ancora qualche ballo e poi vai via, dai. Vuoi far ballare un po' Giovanna?

tutti in chat, Joe Cocker. Speriamo che lo dico bene, dai. Ancient My Heart. Well, please set me free. Giovanna, è vero che tu vuoi ballare, eh? Forza, Andrea.

Buona la frittata con patate e peperoni. E ti voglio stanotte, Fabio. Fabio, ti ho dedicato un brano. L'hai ascoltato?

Vedi, anche Ciro ti manda tanti bacini, forza. E Giovanna si è associata ad Andrea.

Ah, ecco, l'ho sempre pensato che giocavate a contare gli alberi. Grazie Giovanna, grazie a te.

essere stati qui in mia compagnia. Spero che la musica vi sia piaciuta. Vi ringrazio per la buona diretta e appena finisce il brano, Fabio, se tu sei pronto, ti passerò la console. E come sempre saluterai tu uno per uno. Io vi abbraccio tutti.

0: Signori e signori, il vostro comandante, DJ Fabius, che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo.
1: Mare calmo e vento in poppa!
0: E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.
1: Oh, volume altissimo!
2: Ore 23 e 0, un minuto, buonasera a tutti, benvenuti a bordo della nave più pazza del mondo. Suona il DJ più pazzo del mondo, il comandante. Un saluto e un ringraziamento lo faccio a Rita per passaggio sui console, bellissima diretta, come bellissime dirette sono state quelle di Patrick, Akira, di Angel e di DJ Lucione. Vi lascio alla mia sigla, buon ascolto.

ed io sulle note della mia sigla inizio a fare i saluti, saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio per la associata Radio Giornale di Ferita e saluto la nostra Radio Sonoma Wixsite.com slash. Mi raccomando, un bel like e saluto e ringrazio per la associata Radio Giornale di Ferita. Saluto la nostra Radio Sonoma Wixsite.com slash. E saluto anche Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate e passo qui in chat. Dove troviamo? No,

0: dispositivi elettronici in modalità volume alto. O volume altissimo!
1: Pronti? Belli carichi. Arrivano loro. 883. Max Pezzali hanno ucciso l'uomo ragno.

bellissime canzoni di bellissime.

0: Bellissima canzone dei Five e qui We Will Rock You. Si continua 23-10 minuti. Arrivano Orazio, Parfumi e Rachele. Un'emozione tutta per voi.
1: A Radio Sole Luna, gira i dischi per voi. DJ Fabius. Buon ascolto.

23 e 18 minuti, era Celine Dion, Just Say Pass. Arriva lui, Massimo Di Cataldo, se adesso te ne vai.

0: Bellissima canzone di Massimo Di Cataldo. Se adesso te ne vai, arrivano loro. New entry, share, future, adore you, tutta per voi.
1: Disco novità.

23 e 27 minuti erano Share Future on Atom Review. Arrivo Daniele De Martino e Noemi Mesto, te prego, chiamami.

0: tirami de suon. Si pure tu come me lo stai facendo, non chiagnero, perché meno di un anno e il tuo amore ritorna.
1: Chiudendo con l'occhio, penso quando abbiamo fatto amore su te stile. Che brivido un coppa pelle. Noemi!
2: Daniele!

bellissima canzone di Daniele De Martino, Noemi, Messo, The Paper, Chiam, arriva a lui, Phil Collins, Another Day in Paradise.

bellissima canzone di Phil Collins, Another Day in Paradise, vi faccio ballare Gabri Ponte, Sam Harper, World.

Si continua, ragazzi, perché è arrivata una richiesta del nostro Dani, dice lui è Gianni Celeste, bella siciliana, penultima song, poi sigla.

0: bellissima canzone di Fabio Zappulla con Mamma, ragazzi, ma io non me ne posso andare senza di lui, Daniele De Martino. Buonanotte, amore mio.
1: In diretta live su Radio Sole Luna, alla console DJ Fabius.

0: E adesso che ho sentito la voce del mio amore, adesso posso fare sogni tranquilli.
1: E tu mi abbracci forte forte nei sogni.
0: Amo, è come dici a fa. O sei che tu sei tutto cuore mio.
1: Non potrei immaginarmi una vita senza di te.
0: Ma tu non lo devi immaginare, perché sto sempre insieme a te.
1: Amo, ma non dimentichi niente.
0: Che cosa, amo?
1: Il mio cuore, eh?
0: Tieni ragione.

Bellissima canzone di Danini, De Martino, buonanotte, amore mio, si continua ragazzi, ultima song, poi sigla, arriva lui, Jimmy Fontana, il mondo tutta per il nostro titolare DJ Shakira, DJ Piccione.

0: Signore e signori, il vostro...
1: Bellissima canzone di Jimmy Fontana, Il mondo e si ragazzi, 00, 5 minuti, parte lei.
0: Signore e signori, il vostro comandante, DJ Fabius che vi parla. La condizione meteorologica oggi è soleggiata con qualche nota musicale in più. Buon vento e mare calmo. Mare calmo e vento in poppa! E riporre i dispositivi elettronici in modalità volume alto.

0: Fabio
1: e io sono il nome della mia sigla in Italia a fare saluto e ringrazio tutte le persone collegate da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, Alexa, dal nostro app, dal nostro canale YouTube. Saluto e ringrazio le radio sociali, la radio giornata dell'Italia. Saluto la nostra radio, la risorgio da wixsite.com/anche. Mi raccomando ragazzi, un bel like e saluto anche a Radio Top One, Radio Romania, tutte le radio associate e passo Quinciana, dove troviamo i nostri orari DJ Sharkina e DJ Lucione. Grazie di dare cuore a voi per sopportarmi. Saluto Melody, tanto DJ, grazie per la bellissima canzone e il jingle è bellissimo. Saluto Anna, Rita, Pilotto, Ciro Becchino, Alice, Claudio, la mia famiglia, Zeus, Felice. Saluto Moniz, Manica, Anna, Pablito e Azzurra. Cosa dire? Io vi do la buonanotte a tutti, come ci sentiamo lunedì sera. Un bacio a tutti e mi raccomando ragazzi, fate sempre i bravi. Ciao!

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che